0: Allacciamoci nel tango, bella pupa, fior del fango, tu mi infiammi ed io ti brucio, vale la pena di morire.
1: Con la bocca, sulla bocca,
0: mentre suonano i violini,
1: mi distruggi, mi

tutta bianca che mi guardi di lassù. No, non tormentarmi se rimango un po' qua giù. Certo non è facile salire su da te, certo non è facile salire su da te. Forse domattina all'alba mi risveglierò, una tutta bianca tutta gonfia vestirò. Guarderò la terra piccolina di lassù, guarderò la terra piccolina.